0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7197.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Es una cosa.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5055.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3899.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Assicuratevi tutto il fascino del quale potete disporre. Nuove proposte vi alletteranno per il futuro prossimo. Toro, oggi sarete stimolati nei settori inerenti ai legami familiari, la coppia, i rapporti con il partner e incrementerete anche la vostra voglia di maggiore autonomia. Gemelli, una certa faccenda di lavoro si trova in contrasto con quella del partner o di altri familiari. Fate attenzione. Cancro, mantenete i piedi per terra e proseguite nei vostri intenti, perché oggi avrete l'aiuto per ritrovare una soluzione pratica che avevate perduto per strada. Leone, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Vergine, pazientate ancora oggi con grande spirito di sopportazione. Non tutto va per il verso giusto, dovrete sopportare quello che non vi sta bene, ma non è grave. Bilancia, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Scorpione, periodo di importanti decisioni che dovrete portare avanti senza tentennamenti e sospiri. È il momento di farsi forza. Sagittario, recuperate un po' di tono fisico in qualche modo gradevole, non ve ne pentirete. Troppi pensieri possono allontanare il sonno. Capricorno, l'amore che riuscite a dare a tutto quello che vi circonda sarà riconosciuto o particolarmente apprezzato. Non pensate sempre che tutto è vano. Acquario, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. Pesci, sarete molto disponibili oggi con il prossimo e con tutte le persone che vi chiederanno un parere sui più svariati argomenti. È tempo di riscattare la propria immagine. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 0 1.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 6 9

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 0732.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: cose.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR. Giornale radio.
3: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival, ha soverato.
4: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se come quest'anno ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: CNR, giornale radio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0203.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Assicuratevi tutto il fascino del quale potete disporre. Nuove proposte vi alletteranno per il futuro prossimo. Toro, oggi sarete stimolati nei settori inerenti ai legami familiari, la coppia, i rapporti con il partner e incrementerete anche la vostra voglia di maggiore autonomia. Gemelli, una certa faccenda di lavoro si trova in contrasto con quella del partner o di altri familiari. Fate attenzione. Cancro, mantenete i piedi per terra e proseguite nei vostri intenti, perché oggi avrete l'aiuto per ritrovare una soluzione pratica che avevate perduto per strada. Leone, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Vergine, pazientate ancora oggi con grande spirito di sopportazione. Non tutto va per il verso giusto, dovrete sopportare quello che non vi sta bene, ma non è grave. Bilancia, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Scorpione, periodo di importanti decisioni che dovrete portare avanti senza tentennamenti e sospiri. È il momento di farsi forza. Sagittario, recuperate un po' di tono fisico in qualche modo gradevole, non ve ne pentirete. Troppi pensieri possono allontanare il sonno. Capricorno, l'amore che riuscite a dare a tutto quello che vi circonda sarà riconosciuto o particolarmente apprezzato. Non pensate sempre che tutto è vano. Acquario, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. Pesci, sarete molto disponibili oggi con il prossimo e con tutte le persone che vi chiederanno un parere sui più svariati argomenti. È tempo di riscattare la propria immagine. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Running, running, and running, running, and running.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
5: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
6: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
5: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
4: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei rai contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
7: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
8: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. A ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario direttore della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
7: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
4: Ed è tutto, a più tardi.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Ferrari.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.

Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei NoTav non è stato dissenso. Insomma, violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7274.
1: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Assicuratevi tutto il fascino del quale potete disporre. Nuove proposte vi alletteranno per il futuro prossimo. Toro, oggi sarete stimolati nei settori inerenti ai legami familiari, la coppia, i rapporti con il partner e incrementerete anche la vostra voglia di maggiore autonomia. Gemelli, una certa faccenda di lavoro si trova in contrasto con quella del partner o di altri familiari. Fate attenzione. Cancro, mantenete i piedi per terra e proseguite nei vostri intenti, perché oggi avrete l'aiuto per ritrovare una soluzione pratica che avevate perduto per strada. Leone, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Vergine, pazientate ancora oggi con grande spirito di sopportazione. Non tutto va per il verso giusto, dovrete sopportare quello che non vi sta bene, ma non è grave. Bilancia, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Scorpione, periodo di importanti decisioni che dovrete portare avanti senza tentennamenti e sospiri. È il momento di farsi forza. Sagittario, recuperate un po' di tono fisico in qualche modo gradevole, non ve ne pentirete. Troppi pensieri possono allontanare il sonno. Capricorno, l'amore che riuscite a dare a tutto quello che vi circonda sarà riconosciuto o particolarmente apprezzato. Non pensate sempre che tutto è vano. Acquario, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. Pesci, sarete molto disponibili oggi con il prossimo e con tutte le persone che vi chiederanno un parere sui più svariati argomenti. È tempo di riscattare la propria immagine. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Chris Simon, Chris Simon, Chris Simon.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. È tutto, a più tardi.

0: Siamo pronti per iniziare insieme il nostro appuntamento. Buongiorno da Vladi, ben ritrovati. Questa è Radio Jukebox, mi raccomando ditelo a tutti. E siete pronti? Intanto per augurare il buongiorno anche a sottoscritto, ma anche a tutti quanti coloro che ci stanno sentendo. E no, vorrei sentire le vostre voci con il buongiorno. Schiarite la voce, così, e mi raccomando, si deve sentire bene il vostro buongiorno. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, insomma, mi raccomando, insomma, è importante, insomma, questo è l'inizio.
1: Buongiorno Vladi da Rossana di Tendenza Emiliana, un saluto. Senti, a tutti.
0: Senti com'è solare, com'è carina.
2: Buongiorno
0: Maddi, buona mattina. E siamo bene, dai, così mi piace. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Intanto state ascoltando Radio Jukebox. Ditelo a tutti. Mi piace Talk to You. Mi piace questa canzone. Mamma mia se mi piace. 393 999 7794.

0: to you. Parliamo. 393 999 7794. Popolo di Jukebox,
1: buongiorno Vladi,
0: buongiorno
1: a tutti da Stefania da Candelo.
0: Buongiorno Stefania, ciao,
2: un bacione grande, ciao da Milano.
0: Ciao da Milano, ciao Vale, un bacione enorme della nostra amica da Milano, vai, buongiorno.
3: Buongiorno anche oggi Vladino, buongiorno a tutti e un bacio all'amore mio.
0: Mamma mia che bello iniziare.
4: Buongiorno Vladino, buon martedì, buona buongiorno. Diretta, mammatina, presente.
0: Mua. Ci sono tutti? Qualcuno è assente? Qualcuno è in vacanza? Qualcuno non ci ha portato, non ci ha messo in valigia?
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: e su Radio Jukebox. 393 999 7794, fatemi sentire il buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, a buongiorno. Te, tutti Jukebox e tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici. Tonino,
0: bravo,
1: dalla piana di Gioia Tauro di
0: spiaggia
1: Trosi. Ciao ciao.
0: Sei in spiaggia questa mattina?
2: Buon martedì a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe, buongiorno, ma era in spiaggia.

0: sotto sotto, ma proprio sotto.
1: Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, ci siete voi in nostra compagnia. 393-999-7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Paul Da Vinci con Rossetto e Caffè su Radio Jukebox, richiesta da Cristina. Buongiorno, un abbraccio enorme, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Katia.
0: Ciao Katia.
1: Io sono qui sul lavoro e ti sto ascoltando. Volevo
0: Grazie.
1: Fare un saluto.
0: Dimmi.
1: Se puoi salutarmi Enzo e Concetta della tabaccheria che c'è qui a Druento.
0: Va benissimo.
1: Ciao Vladi, ti auguro una buona giornata. Ciao ciao.
0: Un bacione, ciao ciao. Ciao Vladi, sono Cristina, un'altra Cristina. Mi faresti ascoltare La testa gira? Certo che sì. Fred e Palma, Anita ed Amy Schilla insieme. 393 999 7794. Buongiorno Mario.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox? 393-999-7794, restate con noi, tra poco si torna insieme a ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre e stare con noi di Radio Jukebox.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Ligabue con Ho messo via su Radio Jukebox. Buongiorno David, buongiorno Vera. 393 999 7794. Un ciao a Giulia che voleva ascoltare Per sempre sì di Saldavinci, l'unica cosa che è già andato in onda. Poi devo salutare anche Giusy, un bacione enorme. Si prepari mamma Anna. No vabbè, dico si prepari perché tra poco insomma, deve registrare tutto lei.
1: Oggi mi fai ascoltare per favore Come deve andare degli 883.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti da Ale.
0: Ciao Ale.

radio, al televisore, col telefonino per registrare. Ci siamo? Andiamo con, schiacciamo il pulsantino per registrare, mamanna? Vai, ci siamo sicuramente. Allora, tanti auguri, buon compleanno a Valentina, che quest'oggi compie 31 anni, dalla tua mamma Anna, ma anche da tuoi fratelli, da Mirko, Giuseppe, Santina, Lisa ed Enza. Tanti auguri, buon compleanno. E la tua mamma cosa ti dedica? Ramazzotti, con più bella cosa. 393-999-7794. Valentina, tanti auguri anche da parte nostra di Radio Jukebox. Un bacione enorme. Siete con Vladi dalle 10 alle 15 insieme su Jukebox.

parte della tua mamma Anna e da parte dei tuoi fratelli e sorelle Santina, Enza, Lisa, Giuseppe e Mirko. Wow. Anna, quanta pazienza però con tutti sti figli.

0: Sicuramente, fantastica. Questa è Radio Jukebox, torniamo tra pochissimo, soddisfiamo la vostra voglia di musica, grazie ovviamente per stare con noi, ci sono una marea di vostri messaggi. Ritorniamo tra poco, devo salutare anche Stefania che tra poco deve andare al lavoro, mi ha detto Stefania, e che ci posso fare? E tu potevi chiamarmi un attimino prima. E no, ti volevo ascoltare una canzone, però doveva chiamare un attimino prima.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Fabio Rovazzi con la Costiera Amalfitana insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, richiesta da Cati, buongiorno da Catania, è possibile mettere la Costiera Amalfitana? Questo è il messaggio che arriva da parte di Stefania. Buongiorno Stefania che ci segue da Catania. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno. Irene.
0: Ciao Irene.
1: È martedì.
0: Grazie.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Marco Carta.
0: Sì.
1: La forza mia.
0: Va bene.
1: Se l'hai già messa, metti la Pausini In assenza di te.
0: No, dobbiamo, possiamo metterla.
1: Ciao, ma mi amo tanto, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

carta con la forza mia su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Arriva Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Mauro, la città degli angeli su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno anche a Matteo e la sua fidanzata Maria, anzi loro quest'oggi vogliono ascoltare Sara Toscano e Mida con Semplicemente. Questa è Radio Jukebox.
1: Io vorrei

0: Andrea Toscano insieme a Mida, questa era semplicemente su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Beh, sono curioso e sono sempre curioso. Intanto fate una cosa, dite che ascoltate Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Gastrite o ulcera, quali sono le differenze? Allora, la gastrite e l'ulcera possono dare sintomi simili e sovrapponibili: dolore alla bocca dello stomaco, bruciore, difficoltà digestive. La prima è un'infiammazione della mucosa gastrica, mentre la seconda è una lesione profonda che interessa anche gli strati sottostanti della parete dello stomaco o del duodeno. Di fronte a questi disturbi bisogna evitare di fare autodiagnosi e rivolgersi al medico per individuare le cause e intraprendere eventuali trattamenti. Come si fa la diagnosi di ulcera peptica? Allora, questo disturbo si può diagnosticare tramite la cosiddetta gastroscopia. Si tratta di un esame endoscopico che, attraverso un tubicino con telecamera, esamina l'esofago, lo stomaco e il duodeno, rilevando eventuali lesioni a carico degli stessi. Inoltre, questo strumento consente di prelevare, attraverso una biopsia, frammenti di mucosa per verificare la presenza di Helicobacter pylori ed escludere altre condizioni patologiche. L'infezione può essere inoltre diagnosticata attraverso l'urea breath test, un esame che consiste nel soffiare in una provetta dopo aver assunto urea con carbonio marcato e l'esame naturalmente delle feci. Per l'ulcera peptica si opta per un trattamento antisecretivo in grado di bloccare la produzione di acido da parte dello stomaco. Per questo si intraprende sempre un ciclo di inibitori di pompa protonica: omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo sono i più famosi, della durata di 2-3 mesi. Nel caso di ulcera duodenale, questa terapia solitamente è sufficiente. Se non c'è un'infezione da Helicobacter pylori e il paziente non assume FANS, il disturbo si risolve velocemente senza recidive. I FANS sono i farmaci antinfiammatori non steroidi, tipo l'ibuprofene per intenderci. Nel caso di ulcera gastrica, gli inibitori di pompa protonica costituiscono solo una parte della cura. A questi, infatti, si possono aggiungere i protettori di mucosa, come il sucralfato, che favorisce la cicatrizzazione della lesione. In presenza di infezione batterica si procede invece con una terapia antibiotica per eradicare l'infezione. Parallelamente alla terapia farmacologica, è più che mai necessario mettere in atto alcuni accorgimenti che possono attenuare la sintomatologia. Quando c'è un'ulcera allo stomaco o al duodeno, bisognerebbe evitare spezie, caffè, alcolici e cibo piccante, che sollecitano ulteriormente la lesione, alimenti ricchi di grassi che rallentano ulteriormente la digestione, suggerisce lo specialista. Il consiglio sempre valido, anche come forma di prevenzione generale, è quello di non fumare assolutamente, quindi davvero attenzione. Grazie per essere stati con
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro e scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: con Amor Mio, richiesta da Barbara che ci segue da Livorno. 393 999 7794, grazie. Ecco, scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, ADN Play, ci potete guardare e ascoltare, poter conoscere anche tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo.
1: Vladi, sì, vorrei richiederti la canzone di Scatman John,
0: sì,
1: e Scatman World. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao. Scatman's World.

Elton John con Scatman's World su Radio Jukebox. Buongiorno all'amico Walter. 393 999 7794. Cedora che ha richiesto a Risa Controvento. Questa è Radio Jukebox.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudio Baglioni, questa era Via su Radio Jukebox. Buongiorno Lori, buona mattinata, ben sintonizzata.
1: Buongiorno, che bello quando la mattinata su si dà domata alle persone che parlano a radio, che bello. Comunque sono Teresa da Palermo, saluto tutto il mio pubblico, grandissimo pubblico, perché vi voglio bene.
0: Allora,
1: a me mezzo però lo amo, ciao Pino, un bacio.
0: No, però aspetta un attimo, cosa fai al mattino?
1: Buongiorno, che bello quando la mattinata su si dà domata alle persone senza blati che
0: allora ti che susi ne... no vabbè aspetta no, ti susi a Duma, giusto, l'ho detto bene?
1: Buongiorno, che bello quando la mattinata su si dà domata alle persone senza blati
0: allora,
1: che
0: ti susi e a Duma.

0: DK con Tuca Macarena su Radio Jukebox. Devo ringraziare tutti quanti voi perché sono arrivati veramente grazie, sono tutti quanti professori, sono.
1: Buongiorno, che bello quando la mattina ti sono sedato ma le persone senti ablati che parlano a radio, che okay. Bello.
0: Allora, grazie perché mi hanno scritto. Allora, mamma mia. Allora, ti alzi, accendi la televisione e si sente Vladi con la sua voce. Che bello, fantastica. Siciliano per tutti, ha scritto. Poi ancora, ti susi, addumi la televisione, uguale. Ti alzi, accendi la televisione. Vi ringrazio perché insomma c'è anche Ale che scrive ti alzi e accendi la TV, ha scritto nel messaggio. Lei ha scritto più, detto più cosa.
2: Ciao Vladi, ciao. Buongiorno, in italiano è ti alzi e accendi la TV.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, significa ti alzi, accendi la TV e si vede.
0: Ah, ho capito.
1: Grazie, Vladi, è bella questa canzone.
0: No, ok. Allora, ti... com'era? Ti susi... Ma allora ti susi, lo sto leggendo, e addumi la televisione, giusto?

0: Gordo, grazie. Allora, vabbè, io devo ringraziare anche tutti quanti voi, perché vedi che arrivate in mi aiuto.
1: Ciao, Blasi, ciao. Sono Umberto Menardi.
0: Allora, ciao Umberto.
1: La frase che ha detto prima,
0: sì,
1: significa ti sveglia la, che è bello la mattina quando ti svegli,
0: sì,
1: e accendi la TV
0: e ci siamo,
1: e vedi,
0: ci siamo noi,
1: Blasi,
0: siamo noi. No, però è bello, siete in tanti.
1: Questo significa.
0: Ah, okay.
1: Comunque un salutone a te.
0: Grazie.
1: Un salutone a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie Umberto.
1: Un brano.
0: Cosa?
1: Se ce l'ha, se è possibile.
0: Sì.
1: La testa gira.
0: È già andato in onda.
1: Un caro saluto. Buona estate, Bradi.
0: Grazie, grazie mille. Cos'è? Chi? Allora c'è Fili. C'è pure Filippo che mi mette al corrente. Bradi, traduzione: ti susi uguale ti alzi, addumi a televisione uguale accendi la televisione e vidi a Vladi uguale e vedi Vladi, mamma mia, si è messo lì, ha scritto tutto, poi si interrompe il vocale, no vabbè, certo, insomma, in pratica il siciliano è il contrario di astuto e addumo. No, ok. Allora, Teresa dice quando ti alzi e vedi Vladi, è scritto nel messaggio, grazie anche alla nostra amica da Novara, la nostra Dani. Allora, Vladi, e da voi come si dice il dialetto? Oh mamma mia. Oh mamma mia.

0: mi alla class. Allora,
1: a me questa canzone piace tantissimo.
0: Poi probabilmente sono. E sono dolce, tenero, coccoloso. Devo. Vabbè, devo trovare l'amore, ho capito. Questo è un periodo per me. Mi devo fidanzare.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da

0: tra Lamborghini, questa voilà su Radio Jukebox. Buongiorno da Mirella, ci segue da Montalto Cosenza. Vorrei dedicare alla mia nipotina Nicola la canzone di Elettra Lamborghini. Siete un'ottima compagnia. Grazie. Ma anche voi siete un'ottima compagnia per il sottoscritto. Insomma, vi voglio bene.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo da Gemma. Saluto a te Marco Acomen e a tutti quanti gli ascoltatori. Volevo ascoltare la radio di Eugenio Finardi, dedicata a tutte le radio libere che proprio oggi nel 1976 nacquero.

È Eugenio Finardi con la radio su Radio Jukebox. Che bella invenzione, bellissima, grande, e grazie veramente a tutti quanti voi. Allora, cara Lori da Catania, buongiorno. No, mi scrive, allora, ti susi a Dumi, insomma, ma come si dice in piemontese oppure in lombardo? Non lo so, non lo so. Ecco, ti alzi e accendi, non lo so, scrive. Non vale cercare su internet, ma credo non ci sia nemmeno scritto. L'intelligenza artificiale me lo potrebbe dire. No, aspetta, no. Ci posso provare un attimino? Insomma, vediamo un po'. No, lo so che devo andare al telefono. Volevo un attimino chiedere al, insomma, ciao.

0: Ce la farà, eh? No, mi licenziano. Me lo sento. Niente. Non risponde. E ci sta pensando, ci sta pensando. Sentiamo voi, vai, che è meglio.
1: Buongiorno Flavio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi vorrei richiedere il brano di Mango, Mediterraneo.
2: Aspetta che la television.
1: Un abbraccio fortissimo, ciao ciao.
0: Aspetta che
1: buona
0: l'ha
1: detto. Buona giornata.
0: Aspetta che l'ha detto. Scusa, puoi ripetere per favore? Aspettate. L'ha detto.
2: Certamente. In dialetto lombardo si dice tette sezzo e tettacchet la television.
0: Mamma mia, l'ha fatto. Arriva Mango, questa è Radio Jukebox.

Mediterraneo su Radio Jukebox. Grazie Mirella, perché a Cosenza si dice ti alzi e appicci a televisione.

0: giusto a picci proprio, a picci, ha scritto a picci? Posso un attimo sentire la signorina mia cara amica fantastica?
1: Certamente. In dialetto lombardo si dice tete sasso e tetta c'è la television.
0: Allora aspetta, tete sasso? No, aspetta, le tette ci sono.
1: Certamente. In dialetto lombardo si dice tete sasso e tetta c'è la television.
0: Vabbè, andiamo in pausa, a tra poco. Tete.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per

0: essere fanciulle di poi non è? Cesare Cremonini, ora che non ho più testo, Radio Jukebox. 393 999 7794, fatemi sentire. Aspetta, vai, così almeno.
1: Certamente. In dialetto lombardo si dice sezzo e tettascella television.
0: Questo me l'hai già detto, vai, sentiamo.
1: In piemontese a sedis, ti alze e tacche la television.
0: Ah, capito. Insomma, che ti alzi e attacchi la televisione.
1: In piemontese a sedis, ti alze e tacche la televisione.
0: Mamma mia. Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo voi. Ciao.
2: Vladi, mi paresse ascoltare tichi. Saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie.
2: Ciao Vladi da Francuzzo da Palermo.
0: Ciao Francuzzo.

393 999 7794, il numero a vostra disposizione, popolo di Radio Jukebox. E devo andare a salutare Paola che ci sta ascoltando. Buongiorno.

0: giving what's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi piace tantissimo. 393 999 7794. Sino alle 15 noi rimarremo insieme. Accendete la radio, scaricate la nostra app, insomma andate sul canale 254, restate con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: CNR, giornale radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SEIF. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.

0: chiara la richiesta a Sebastiano che ci segue da Viareggio. Ciao Sebastiano. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, sono Valeria, come stai? Tutto bene?
0: Bene Valeria,
1: oggi,
0: ciao.
1: Se era possibile, volevo ascoltare l'alba al tramonto di Esmar Meta, dedicarla sempre sempre sempre sempre a te, a
0: grazie.
1: me, a te. Un bacione grande, ciao da Milano.
0: Ciao Valeria, un bacione grande anche a te. Ci sono altri messaggi, però diciamo più recenti, li ascolteremo dopo. Questa è Radio

0: Dall'alba al tramonto su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Se ti ascolto da Milano, io sono Giorgine Calabrese. Praticamente Teresa dice: mi alzo e guardo Vladi in televisione.
0: Ho capito.
1: Dice così, no, come ho capito io più o meno.
0: No, dovrebbe
1: essere così. Ciao,
0: no, è giusto.
2: Anche se sono del nord, che sono lombarda.
0: Sì.
2: Io a parte che non so neanche come si dice, guardo la televisione, appiccio la televisione. Non mi verrebbe più dire appiccio in calabrese, che io ti ho detto che sono in calabrese.
0: Ho capito.
2: Io non sapevo neanche che si dicesse così in lombardo, però è una figata. Ti strippi con intelligenza artificiale, poi chiedi qualsiasi cosa.
0: Esatto, tutto. Ma proprio tutto.

Grande Elvis, qua dobbiamo dare a salutare, grazie per il lavoro che fate, Nicola e Pino che ci ascoltano dall'ospedale Mauriziano di Torino. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, questa Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794.

www.radiovalvola.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: bellissimo quando voi mi inviate le fotografie come Tonino. Ciao.
1: Tonino. Sempre Tonino.
0: Ciao Tonino.
1: Se mi fai ascoltare
0: cosa?
1: La gente parla dei college, sempre dedicato a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E oggi ci abbiamo 30 gradi.
0: No, vedo le fotografie bellissime.
1: Diciamo freschino, tra virgolette, confronte alle temperature di 44-45 gradi.
0: Mamma mia, però non c'è nessuno in spiaggia.
1: Ciao Bladi, Tonino da Drossi, no, piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Tonino, tu a che ora vai a fare la passeggiata in spiaggia che non c'è nessuno? No, proprio nessuno. 393-999-7794, arrivano i collage.

0: con Lage con La gente parla su Radio Jukebox. Sentiamo un attimino Tonino, perché ci racconta a che ora va, insomma, e crea quelle foto
1: sono
0: bellissime.
1: Sono foto dalle 7:35 la mattina, perché dopo dalle 7:30 alle 8 non si può più camminare, che si muore di caldo.
0: Ho capito.
1: Va dalle 6:30 alle 7, dipende la mattina come mi alzo.
0: Ho capito. Insomma, vai prestissimo a camminare.
2: Ciao,
0: Vladino, in spiaggia.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E buon martedì.
0: Grazie.
2: Vorrei per favore ascoltare Cammina nel sole di Grignani, dedicarla tutto al mio amore.
0: Va bene.
2: E dirgli che lo amo tanto, che io sono sempre qui, sempre accanto a lui. E augurare una buona settimana a tutti i radioascoltatori e anche a te. Un bacio a tutti.
0: 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Bianca Grignani con Cammina nel sole su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, chi è con noi?
1: Luigi DJ di Valletta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Ricky Matti, Maria, sì. Le dedichiamo la moglie Federica, alla figlia Lezia, un bacio grande alla mamma Katia, saluta fratello Checco DJ.
0: Ciao Luigi.

Ricky Martin, Maria, su Radio Jukebox. 393 999 7794, una piccolissima pausa, tra poco si torna insieme per soddisfare la voglia di musica di Marina che ci segue da Catanzaro. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango insieme Canto d'Amore, Vladi, potrei ascoltare Canto d'Amore, grazie, buona giornata da Marina che ci segue da Catanzaro, ciao!
2: Buongiorno Vladino,
1: buongiorno
2: Maria da Giaveno,
1: ciao,
2: oggi salutiamo come sempre i colleghi della Ditta Castagno,
1: sì,
2: anche quelli che non ci sono più e che purtroppo se ne sono andati, salutiamo gli amici della Buffa e il mio amore Davide, ciao a tutti, buona giornata Maria da Giaveno.
1: Ciao Maria, ciao Vladi, vorrei dedicare Mon Amour di Gigi D'Alessio al mio tutor Amedeo, il migliore che potessi avere per acquisire tutte le competenze e informazioni che ho. Questo è il messaggio di Erika. 393 999 7794.

0: Gigi D'Alessio, questa era Mon Amour su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao, ciao Lari, Antonio il Corriere, ciao a tutti. Vladi, mi fai ascoltare gli Oasis, sì? Con Wonderwall.
0: Che bella.
1: Grazie. Un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao.

Antonio Aesis con noi su Radio Jukebox. Devo salutare Antonio e il Corriere. Ciao Antonio, grazie, buon viaggio e buon lavoro a tutti quanti i corrieri che sono sintonizzati su Radio Jukebox. E voi, se siete pronti invece per partire, mi raccomando, mettete in valigia la nostra app. Sì, scaricatela immediatamente. ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

se ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

0: richiesta da Danilo che scrive: Vladi, grazie per la compagnia che mi fai al lavoro, potresti farmi ascoltare il brano Testa Coda di Bianca Zei, grazie mille, saluti da Palermo. Questo è il messaggio di Danilo. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono sempre io, Matilde.
0: Ciao Matilde.
1: Vorrei ascoltare A me mi piace di Alfa.
0: Va bene.
1: E la dedico a tutte le persone che ascoltano Radio Jukebox. Ciao.

0: Blanco con Los Angeles su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, sono Ciao. Patrizia. Ascolta, Ciao. Ti volevo chiedere se potevi mettere una canzone dei Lacuna Coil, quella che vuoi tu, e così ci dà la carica per tutta la giornata, che oggi è molto molto strong.
0: Come mai?
1: Dai, ti mando un grosso bacione, ti ringrazio per la compagnia e mando un grande bacione ai miei bimbi Emma, Olivia e Claudio. Ciao, grazie Vladi.
0: 393 999 7794, diamo un po' di carica. Questa è Radio Jukebox.

Da quella Coil con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Un'altra ora se ne va, mamma mia, fino alle 15 noi staremo insieme. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola.
1: Radio Jukebox. Sfoghi tutto. Vedi tutto quanto appiccicaticcio.
0: No, è vero, insomma, diventi tutto quanto appiccicaticcio, mamma mia. Devo andare a salutare a, insomma, questo orario, dove siete, cosa fate, con chi siete? Stop, perché qua dovete rispondere voi, certo. Però vi ricordo che tutte le notti su Jukebox TV noi dalle 22 siamo in replica. Ovviamente questo spazio lo potrete rivedere in replica, potete stare in nostra compagnia, anzi, per chi ci sta guardando di notte anche sul canale 68 in tutta Italia, Bom Channel, buonanotte, buonanotte Fiorellino, carino.
2: Ciao Lati, scusami, Fabrizio Torino c'era, c'è stato tutto il giorno, solo che sono preso col lavoro.
0: Tranquillo.
2: Buon riposo Fratino, ciao Fiorellino.
0: Ma stai andando a dormire? No, perdonami. Fabrizio, stai tranquillo. Questo quando deve andare in ufficio a lavorare e non lavora in smart working, insomma, per lui è sofferenza.

0: 393 999 7774. C'è Stefania, le ragazze del cablaggio. Ciao ragazzi, mamma mia, Vladi, abbiamo bisogno un po' di carica. Al lavoro fa caldissimo. Metti Bad Bunny, per favore. Noi siamo di Bruino.
1: Oh, no.

0: 393 999 7794. Stefania, il gruppo delle ragazze dei Cablaggi, insomma, abbiamo dato un po' di carica.
1: Ciao Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Tutto a posto?
0: Tutto bene.
1: Stamattina mi farebbe piacere ascoltare la canzone Budapest di Giorgi Eitra. Un caro saluto a te e tutti gli ascoltatori e a tutto il Radio Jukebox.

Giorgia Ezra con noi, Budapest su Jukebox. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fedez con La musica non c'è, su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Nadì, sono Mario da Quagné, come
0: ciao,
1: stai?
0: Mario. Bene, grazie.
1: Buon inizio settimana. Mi metti una la canzone di Elodie. Ciao
0: Bagno a mezzanotte.
1: Mario da Quagné, ciao.
0: Ciao Mario.

0: Melody con Bagno a mezzanotte su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Maladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox, da Enza Yuba presente.
0: Ma ciao Enza, un po' in ritardo con la presenza.

Miles con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dobbiamo andare a salutare Luca che scrive: Vladi, grazie per la compagnia, al lavoro abbiamo bisogno di te. Ma non vengo, eh.

con Passenger su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Giovanotti ed Alfa, era Buon Vento su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Ho corso tutta la mattina. Oh, fa pure rima.
0: Dove sei
1: stata?
0: Mi
1: metteresti una bella canzone?
0: Cosa?
1: Fiatone.
0: Cosa mettiamo?
1: Mi sembra che sto facendo tutte rime. Vabbè, ascoltami. Dimmi. Metteresti Biagio Antonacci con sì? L'ultima canzone?
0: Volentieri.
1: E buon proseguimento, un abbraccio forte, ciao.
0: Giulia e Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone su Jukebox. 393 999 7794.

0: fantasia.
1: Giulio Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Jukebox. Buongiorno, anzi buon pomeriggio alla nostra Dani da Novara. Un bacione a lei, pronti a ballare con Bailando Baciata.

0: insomma, poi latino, perché se non sei capace a ballare latino ti fai una figura di M e ti guardano tutti, insomma, non è carino.
1: Ciao Ladi. Ciao Dimo Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Voglio raccontare brevissimamente un episodio che è capitato a mio figlio a Barcellona.
0: Cosa è successo?
1: Due domeniche fa, tornando dal mare, sì, in moto, verso sera mia nuora è svenuta dalla moto.
0: Oh mio Dio.
1: Per fortuna non arrivavano macchine in quel momento, quando lei è caduta. Anzi, se ne sono accorti da lontano, hanno fatto barriera, sì, subito, immediatamente a questa macchina c'era un carabiniere di riposa con un'infermiera, sì, hanno chiamato autobulanza, soccorso e tutto, mio figlio spaventato a morte, non ti dico. È andata molto bene, diciamo, la disgrazia
0: per
1: di quello
0: fortuna
1: che poteva capitare è una tragedia.
0: Per
1: dopo
0: fortuna,
1: però 3-4 giorni abbiamo scoperto, sì, il motivo, che aveva la pressione molto bassa e che divento nonna per la seconda volta.
0: Dai.
1: Sono felice che lei comunque mamma stia
0: mia
1: bene, anche il bimbo sta bene. Voglio dedicare una canzone, Angelo, che è una canzone che penso che vada bene per tutti
0: quella...
1: gli angeli che ci sono e in paradiso e su questa terra.
0: Ma quella
1: credo che sia di Francesco Renga.
0: Giusto.

Francesco Renga con Angelo su Radio Jukebox 393 999 7794. Mamma mia, sapete che subito mi ha messo una preoccupazione la nostra amica con il messaggio di prima, chissà cos'è capitato. Invece una bellissima cosa, è svenuta, però una bellissima cosa, sapere nuovamente nonna.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Diamond con Partenope su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Jukebox. Grazie veramente a tutti quanti voi. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi. Francesco da Rivalta presente in ritardo. Closer di Valerie Dorr.
0: Va bene. Per
1: un po' sul morale dopo una mattinata intensa.
0: Ci sta.
1: Ti ringrazio. Saluto la coppia che scoppia, Marina e Paolo da Rivalta, la mitica coppia che scoppia, Marco Aquaman e tutte le persone che mi conoscono. Ciao Vladi.

0: Valerie Dor su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno Valentino Bello.
0: Buongiorno,
1: mi faresti ascoltare i miei Moda con passione maledetta?
0: Certo che sì,
1: grazie, baci baci Angela.

0: con Passione Maledetta su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Blagi.
0: Buongiorno, ciao. Come stai?
1: Vorrei una canzone.
0: Cosa mettiamo?
1: Se possibile.
0: Cosa?
1: Il sole d'azzurro.
0: Di Giorgia, volentieri, ce l'ascoltiamo.
1: Poi complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: È bellissima.
0: Grazie.
1: Finalmente Radio Ricordi.
0: Sì.
1: Arcobaleno.
0: Arcobaleno della musica. Sì.
1: Grazie. È bellissima.
0: Lì siete veramente una marea, grazie veramente.
1: Poi ti faccio i complimenti.
0: Perché?
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie mille.
1: E spero che va tutto bene.
0: Va bene.
1: Ciao. Da Anna da Vibo.
0: Ciao Anna, un bacione grandissimo a te. 393 999 7794. Guardate, ne approfitto per ringraziare e salutare tutti quanti coloro che in Calabria mi seguono su Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica.

0: Giorgia con Di Sole ed Azzurro su Radio Jukebox.
1: Saluto da Geppetto e una buona giornata a tutti. Da Geppetto.
0: Ciao Geppetto, cosa stai costruendo? No, beh, Pinocchio oramai l'ho capito, no. No, Pinocchio no. Ci hanno già pensato. È un altro Geppetto.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è, richiesta da Lara. Ciao Lara, un salutone, un abbraccio enorme. 393-999-7794. Ciao Vladi, sono Elisabetta, metteresti terrestre in Darby. Mamma mia, delicate, bellissima. Mi piace, certo che sì. Ciao Elisabetta.
2: Ho fatto Pinocchio, Vladi.
1: Cosa non ho capito?
2: Già fatto Pinocchio, Vladi.
1: No, lo so che hai già fatto Pinocchio, l'ho già detto. Insomma, me lo ricordo. Stavo chiedendo tu che cosa stessi facendo, caro Geppetto. Insomma, sedie, tavoli, insomma, ante, portoni, non lo so. È vero, adesso stavo cercando un attimo di riuscire a capire. Quanto mi piace questa canzone!

0: io cercavo di parlare, però il microfono. Ciao! Non me l'avevano ancora aperto. Terrence Trent D'Arby con insomma Jerry Kate, sono del Jukebox insieme a Desiree, bellissima, mamma mia quanto mi piace. Grazie Radio Jukebox per la bella musica che mettete. Questo è il messaggio che devo da parte di Anna Rita. Ciao Anna Rita,
1: un bacio. Stiamo facendo l'aspirazione nuova al banco, va.
0: Allora non è nulla da Geppetto, scusami, l'aspirazione nuova al banco in cosa consiste? Non, insomma, ci sarà qualcosa, c'è un aspirapolvere, c'è un qualcosa che insomma toglie l'aria, giusto? Sta registrando, vedi che carino che è.
1: Allora il banco Sega ha bisogno di un'aspirazione e stiamo facendo quella nuova e fa parte anche del lavoro mio.
0: Ah, ho capito. Ha detto una cosa che non si può dire in radio? No, ha detto. Ma non in quel. Ma dai ragazzi! Ma per favore! E se c'è petto sta le seghe!
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: La prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 393 999 7794. È la canzone estiva su Radio Jukebox. Fammi sentire che cosa c'è. Ciao.
1: C'ha ragione, Vladino. Cosa? Ci va l'aspirazione sui posti di lavoro. Anche noi con la zincatura, aspirazioni dappertutto.
0: La zincatura, vedi quante cose io sto scoprendo.
2: Per aspirare i truccioli, no?
0: I truccioli.
2: Fate bravi.
0: No, stavo parlando di... Ma allora è una grande aspirapolvere, un grande Dyson.

0: ricadate con Superman su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao carissimo Vladi. Io ciao. Sono Giampaolo.
0: Ciao Giampaolo.
1: Sono in viaggio, faccio l'autista, guido un camion.
0: Grazie per
1: e
0: stare
1: volevo
0: con noi.
1: Fare una dedica a mio cugino Lorenzo e sì? la sua assistente Aleandra di San Benigno. Volevo dedicarle Più su di Renato Zero.
0: Ce ne ascoltiamo.
1: Ciao
0: assoluto.
1: Grande. Grazie carissimo.
0: Grazie
1: ciao.
0: E buon viaggio con Radio Jukebox.

0: Zero con Più Su su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci.
1: Salve Radio Jukebox, potete mandare punta alla luna dal monte di Valerio Scano e Marisa Luisa Congiu, grazie da Capoterra e mi...
0: Ce l'ascoltiamo, ciao Amy, tra pochissimo. Restate con noi, anzi ci potete guardare sul canale 254 e scaricare anche l'app ADN Play. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Toscano con Spunta la luna dal monte.
1: Ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se dimmi, fosse possibile,
0: ciao,
1: potresti mettermi Papacito? Ci piace talmente tanto che noi qui balliamo sempre, se fosse possibile ovviamente.
0: Ma eccola che arriva, vai che balliamo con Papacito.

0: vai.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Maria Rosa.
0: Ciao, chiamo Maria
1: da
0: Rosa.
1: Torino. E vorrei ascoltare oggi gentilmente la canzone dei BTS, sì? Aliens. Grazie. Volentieri.

0: BTS con noi su Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao. Ciao, auguro buon martedì a tutti. Voglio ascoltare la canzone di Angeli di Vasco.
0: L'abbiamo già messo.
1: Dedicata a una persona speciale che ieri è salita in cielo. Grazie, un bacio a tutti. Ciao ciao.

0: Grosso Lupo con Niente.
1: Ciao. Ciao. Alessandra da Catanzaro, vuoi ascoltare la canzone di Ezra Mazzotti, Un'emozione per sempre, grazie mille, un abbraccio.
0: L'abbiamo già messo e già andato in onda anche Rosa Mazzotti. Arriva il nuovo di settembre con Due Settimane, 393 999 7794.

settembre con due settimane su Radio Jukebox. 393 999 7704. Buongiorno anche a Raffaella, grazie per stare con noi. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: appunto con Gelato al Cioccolato. Buongiorno e ciao alla nostra amica Carmela.
1: Flavi, buongiorno a te, tutto Approach Box, sono Fabio, andiamo bene.
0: Bene, buon Fabio.
1: A tutti.
0: Bene, bene, bene, tutto a
1: senti
0: posto.
1: Senti un po', fratello.
0: Dimmi.
1: Ti ascoltiamo come sempre, grazie della compagnia.
0: Grazie.
1: Volevo chiederti oggi gentilmente se mettevi Farfalline di Carbone.
0: Che
1: se
0: bella.
1: Mi hai dato in onda un'altra canzone a scelta tua.
0: No, non è andata in onda.
1: La dedico a mia nonna Simona e mia figlia Martina, a te tutto Approach Box. A più tardi, buon pranzo Fabio e Silvana. Ciao, grazie.

0: bella. Luca Carboni con Farfallina, che bella. A me questa canzone di Luca Carboni piace tantissimo. Poi mi piace Luca Carboni, bravissimo. Insomma, l'ascolterei a ripetizione. Vai, sentiamo. Grazie Fabio, vai, sentiamo voi. Ciao.
1: Ma buon martedì, carissimo Vladi, sono sempre Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene?
0: Bene, tutto bene, posto? Tutto a posto, sì.
1: Io
0: sì,
1: tiro avanti con il mio mal di schiena, ma cerchiamo di risolverla sicuramente. Oggi per favore mi fai ascoltare un tormentone di qualche anno fa.
0: Quale?
1: Bungavash con L'Amoroso.
0: Va bene. Va bene.
1: Che sicuramente l'avevi capito.
0: Vabbè,
1: la canzone è bellissima, ok? In primis come sempre la dedico a te e dai che ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.

0: ragazzi, ho voglia di ho voglia di ci sta, che carino, carino come, come viene anche ricordato. No, ho voglia di vabbè, siamo giunti al termine, ecco, vabbè, nel bel mezzo del cammin di nostra vita si è bloccato tutto quanto. No, vabbè, ma questa è la parte bella della nostra mattinata, che mi si è bloccato tutto quanto, insomma, mentre noi siamo lì che stiamo facendo la trasmissione si è bloccato. E di chi è la colpa? E di qualcuno è la colpa, sicuramente. Allora, intanto salutate per favore, grazie, ci sono i vostri saluti, mi fai sentire.
1: Buon pomeriggio Vladi, a domani,
0: grazie,
1: un bacione grosso rosso, ciao Andreina.
0: Grazie Andreina, grazie ancora, fammi sentire le vostre voci, fatemi sentire che ci siete con i vostri.
2: Ciao Vladi, sta salutando, oggi la musica non mi è piaciuta, sta di ciao Vladi, riposo, ciao Vladi, ciao ciao.
0: E che cosa ci posso fare, le richiedete voi, tu non le richiedi
3: Vladi, forse. Buon pomeriggio a te, a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori sul Santici. Ciao ciao, a domani, Tonino da Drosi, Piana di Gioia.
0: Il nostro amico Tonino, un abbraccio enorme al nostro amico Tonino. Poi ancora fatemi sentire un attimino i vostri messaggi. Vai, chi c'è con noi?
4: Ciao da Maddi.
0: Ciao Maddi.
5: Io caro Vladi a te e a tutti gli ascoltatori. A domani, ciao ciao.
0: Grazie.
6: Un saluto anche da Geppetto e dall'aspirazione nuova.
0: Sì, insomma, è nuova, ragazzi, l'aspirazione nuova, non l'ho vista, me l'ha fatta vedere, sì, insomma è blu, è una grande, come si chiama? Una grande aspirapolvere, giusto? È una grande aspirapolvere. A domani, vi voglio bene, ciao ragazzi, grazie.
7: Radio Jukebox, ora esatta, sono le ore 15:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 3, 9.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: basta il tempo di un fiore.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: puoi richiedere con il codice 5919.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: E alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8380

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 7, 3, 4.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
5: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
6: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai bond CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
4: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà a un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
7: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russi e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: CNR, giornale radio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 1 3

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Alta pressione in rimonta sull'Italia a garanzia di bel tempo e temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare solo qualche isolato addensamento sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8328.
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: CNR, giornale radio.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
3: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

tuoi affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3.

0: io sono ancora qua.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3555.

noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Now rebooting.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore ci attendono condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza grandi disturbi. Clima via via più caldo anche durante la notte. Nella mattinata di domani avremo bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. Nel pomeriggio nubi un po' più compatte soprattutto sui confini alpini, dove non sono da escludere isolati rovesci. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Con il codice 1719.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 5

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei pieni due tra i preferiti Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita,

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3099.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: telefono lo puoi richiedere con il codice 7768.
1: Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4230.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 5 5 9.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: radio telematica della tua città.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

per la tua pubblicità su questa emittente? 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

0: ostacoli, accetto miracoli.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6285.
0: Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
2: Se un continente ancora da scoprire.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.